0: En La Récord, escuchá las voces de los protagonistas siempre. 422-522. 422-522.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.